Suona tapo hosini ni mana mai marse poina. Hana mai rapen suroi ro marore. Sua moua horota. Urba ua rua moua horota. Kurupara mane moua horota. Kurupara kaini moua horota. Urba ua rua moua horota. Kurupara nbo moua horota. Kurupara kaini moua horota.